0: Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Radio MFP.
2: State ascoltando Radio Music for People.
3: E questo è lo Spazio World Parade.

0: molto presto, su Music for People, tornerà la World Parade.
1: World Parade, la classifica da ascoltare.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in alcune città spagnole e francesi, le auto devono essere parcheggiate su lati della strada diversi in base al giorno della settimana. Per esempio, nelle strade a senso unico si può parcheggiare sul lato dove ci sono i numeri dispari nei giorni dispari del mese e nel lato dei numeri pari nei giorni pari.

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Wembley, will you please welcome to Live Aid Day.
2: Come rockstar ho avuto due istinti, divertirmi e cercare di cambiare il mondo. E negli anni Ottanta mi è stata data l'opportunità di fare entrambe le cose. Questa è la voce di Bonovox, il cantante degli U2. 40 anni fa entra nel backstage di Wembley. Fra pochi minuti salirà sul palco per partecipare al più grande concerto di tutti i tempi. È un po' preoccupato perché il suo è un gruppo da palasport, non da stadio. Gli U2 sono famosi per coinvolgere i fan in un rito collettivo potente ma anche intimo. Ce la faranno quindi a ricreare la magia davanti a 70.000 persone? Durante la seconda canzone del set, un pezzo sulla tossicodipendenza chiamato Bad, Bono compie un gesto irrituale che gli organizzatori hanno espressamente vietato. Mentre i musicisti promulgano la parte strumentale del brano, Bono scende nella buca tra il palco e la folla per abbracciare e ballare con una ragazza del pubblico. Una cosa non comune all'epoca. Il Live Aid è un concerto di beneficenza, non una passerella per rockstar esibizioniste. Che cosa penserà la gente di quel gesto? Le telecamere comunque seguono il cantante nella sua escursione sotto il palco e la scena viene vista da centinaia di milioni di persone, se non addirittura un miliardo in tutto il mondo. Amplificato dalla diretta televisiva, quel gesto di comunione fra performer e pubblico cattura l'immaginario collettivo. È solo l'inizio di un'ascesa vertiginosa. Nel giro di 2 anni, gli U2 diventeranno il gruppo più famoso al mondo e Bono si trasformerà nel simbolo del musicista degli anni Ottanta. Il rocker non è più un fuorilegge, ma un sacerdote carismatico che si batte per una buona causa. Non si tratta solo degli U2, seguiranno Bruce Springsteen, Sting, i Dire Straits, i Ram. Le classifiche sono piene di artisti animati da buone intenzioni. Il rock quindi si metterà ad offendere i ben pensanti e si doterà di una coscienza sociale.

0: Cocktail Magazine con Richard Schultz.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Usando laser estremamente potente, gli scienziati puntano a stabilire un contatto con gli alieni situati fino a 20.000 anni luce di distanza. Un nuovo studio del Massachusetts Institute of Technology propone di creare una sorta di faro cosmico con tecnologia laser sufficientemente potente da attirare l'attenzione di civiltà aliene situate fino a 20.000 anni luce di distanza. La ricerca è stata pubblicata di recente. Secondo i risultati della ricerca, sarebbe sufficiente un laser ad alta potenza da 1 a 2 megawatt focalizzato attraverso un enorme telescopio da 30 a 45 metri. Questa combinazione sarebbe in grado di produrre un raggio di radiazione infrarossa abbastanza potente da distinguersi dall'energia del Sole nello spazio aperto. Secondo gli esperti, una volta che la potenziale civiltà aliena abbia captato questo segnale e magari risposto, potrebbe essere sviluppato un sistema per trasmettere brevi messaggi e comunicare. Gran parte della tecnologia per ottenere questo tipo di comunicazione è già disponibile per l'utilizzo.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio!

Ho scritto un brano il giorno dopo gli attacchi dell'11 settembre, si intitola Freedom, perché troppo spesso ci dimentichiamo che la libertà è il bene più prezioso che abbiamo. Paul McCartney.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto Forbis.
0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
3: Moto News è con Marco Veronese.
4: Della serie Moto News accessori utili non può di certo mancare un kit di riparazione gomme, che è un accessorio essenziale da avere durante i viaggi, offrendo una soluzione immediata per forature inaspettate. Indipendentemente dalla nostra posizione, consente di risolvere temporaneamente il problema e proseguire il viaggio fino a trovare una soluzione definitiva.

0: reason.
1: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
2: Radio MFP.
3: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

0: Attenzione, comunicato di servizio.
1: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il 1 settembre Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci. Radio Music for People.
2: In una zona ben servita dai mezzi pubblici.
3: Per me, vicino al lavoro. E con il posto per la bici.
4: Per ascoltare musica rock a tutto volume.
5: Ma soprattutto, voglio che sia mia.
6: Voglia di una casa tutta tua? Hai meno di 36 anni. Il governo ha pensato a te per l'acquisto della prima casa. Fondo di garanzia, meno tasse e agevolazioni fiscali. Presenta la domanda in una delle banche aderenti. Vai su giovani2030.it per tutti i dettagli. Voglia di casa, mia.
7: L'ambiente è una risorsa da proteggere. Non disperdiamo la plastica in mare e sulle spiagge. È un gesto semplice, ma importante. Proteggiamo la vita del mare. Proteggiamo la nostra vita. Segui la campagna di sensibilizzazione ambientale e tutte le azioni con l'hashtag PlasticFreeGC sul sito minambiente.it e guardiacostiera.gov.it. Iniziativa a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Comando Generale Guardia Costiera, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Dietro le storie della musica.
1: . 28 aprile 1971, riporta nuovamente i Pooh nelle classifiche da cui mancavano dal 1968, dopo il discreto successo di Piccola Katie. Il singolo per la prima volta raggiunge i vertici della Hit Parade, rimanendovi per 10 settimane. Dominatori poi dell'estate e delle classifiche del Festival Bar e dei sogni di moltitudini di ragazze in fiore che pendono dalle labbra di Riccardo Fogli, ecco di nuovo i Pooh in tutto il loro splendore. Un colpo da maestri dei gemelli del golf fatti canzone. Robby Facchinetti e Valerio Negrini strutturano un brano che è come la tela di un ragno, geometrica, insuperata, con una melodia impossibile da scardinare e un testo che non si dimentica, come fossero le tabelline. Trasgressioni al dolce sapore di frutta, tumulti del cuore, esaltati in un ritornello che rivela i Pooh come autentica macchina da guerra della melodia a 45 giri. Mi dispiace di svegliarti, forse un uomo non sarò, ma ad un tratto so che devo lasciarti, fra un minuto me ne andrò. Mi dispiace, devo andare, il mio posto è là, il mio amore si potrebbe svegliare e chi la scalderà? Strana amica di una sera, io ringrazierò, la tua pelle sconosciuta è sincera, ma nella mente c'è tanta, tanta voglia di lei. I Pooh sono un punto di svolta per l'abbandono prima di Valerio Negrini e ingresso di Stefano Dorazio, poi di Riccardo Fogli rimpiazzato da Red Canzian. Scossoni profondi, ma poi riprenderà la navigazione sicura per altri 50 anni abbondanti.

adesso su Radio Music for People, radio tanto tempo fa. Spezzoni di stazioni radio o speaker che oggi non ci sono più, in esclusiva qui in HD.

0: Ciao, sono Richard Chu.
1: Via Satellite! Bentornati all'appuntamento di Via Satellite, appuntamento esclusivo e unico della settimana su Rete 8 Network, l'italiana del mondo, ogni domenica dalle 22.08 alle 22.58 con Richard Chu.
0: Forse sono andato troppo veloce, sarebbe meglio partire dal principio. All'inizio fu la luce, nel senso che ci diedero la corrente nel lontano 1975. Era una notte buia e tempestosa, nel senso che gli studi si limitavano ad un tetro sgabuzzino gestito da pochi ma baldi giovani.
2: Passami il disco.
3: Ma te la prendere, non te lo passo il disco.
2: Almeno la cassetta.
3: No, sei un bastardo.
0: Nel 1980 i primi raggi del sole iniziarono ad illuminare la nuova sede ed il logo si trasformava dall'originale Radio Sound Music a quello attuale di Rete 8 Network. Certo, da allora di tempo ne è passato. Innovazioni tecnologiche, campagne acquiste a livello nazionale ed internazionale, finché un bel giorno...
4: Tutti ai propri posti! Ok, iniziate l'aggancio! Giù, abbassa il vericello! Stop! Aggancio terminato!
5: Ingegnere, è fatta, la trivella è in posizione.
6: Perfetto, e il mio lavoro invece è finito. Mi ritiro nella mia cabina. Anche questa è andata. Mi merito un buon spumante e della buona musica.
7: I tanti italiani nel mondo stanno facendo un buon lavoro. Portano la loro esperienza, la loro professionalità e quella carica di fantasia che li rende unici. Rete 8 Network è la prima stazione radio che via satellite porta agli italiani nel mondo l'esperienza, la professionalità e la fantasia dell'FM italiano. Rete 8 nelle Americhe con PanamSat, Telstar 402, Intelsat K. In Europa con Eutelsat. Rete 8 Network, l'italiana nel mondo.
0: Già, la prima radio commerciale italiana via satellite in tutto il mondo.
8: Ma tu, italianissima, sento.
9: Sì.
8: Da quanto tempo sei lì a Lione?
9: Sono nata qui a Lione.
8: Ah, sei nata?
9: Sì, quindi, di genitori italiani.
8: Ma i tuoi genitori ti portano ogni tanto in Italia?
9: Tutti gli anni.
10: Pronto, Anna Maria?
9: Pronto?
10: E allora, buon pomeriggio.
9: Ciao.
10: Allora, Anna Maria che mi diceva, io vi seguo da sabato, quindi da pochissimo vi ho scoperto sul satellite.
9: Sì, infatti, sabato è venuto un nostro amico a casa e sì, giocando vicino alla televisione ha trovato questo nuovo programma.
10: Ho capito, senti, quindi da poco ascolti Rete 8, ma tu cosa ci fai in Germania?
9: Io ci abito.
10: Ci abiti, lavori?
9: Sì. No, mio marito lavora.
10: Ho capito, quindi sei lì con tutta la famiglia?
9: No, io e mio marito, i miei parenti stanno in Italia.
10: Sì, dove?
9: A Salerno,
10: ecco, sì. Quindi se vuoi ne puoi approfittare perché ci sentono anche là.
8: Ma adesso, pronto Vincenzo?
11: Pronto, sono qui.
8: Vincenzo, allora io voglio che tu ci dica da dove ci stai chiamando.
11: Sì, innanzitutto un saluto a tutti lì nello studio e a tutti i nostri connazionali nel territorio da noi amato. Io sono Vincenzo, vi sto chiamando da Fort Lauderdale.
8: Sì, dove si trova? In Florida. In questo momento da te sono la 1 meno 5.
11: Una meno 6.
8: Meno 7, esatto. Noi facciamo le 18.53, quindi ci siamo perfettamente.
11: Ecco, volevo dire che vi ascolto via satellite naturalmente.
8: Sì.
11: Gli auguri alla vostra trasmissione, alla vostra ente radio che si sente benissimo qui in tutto il territorio.
0: C'è un alieno tra noi?
9: Sì, ciao, sono Renata da Lugano.
0: Ciao Renata, come stai?
9: Benissimo, tu?
0: Bene, abbastanza bene, non mi lamento per niente.
9: Abbastanza bene non è che stai bene.
0: No, nel senso che, sai, dopo questi festeggiamenti, eccetera, uno è ancora un po' intontito, una cosa del genere.
9: Devi digerire.
0: Devo ancora, no, più che altro, devo ritrovare ancora l'energia. Sono ancora un po' spento.
9: Ho capito.
0: Tutto bene? Il veglione è andato bene?
9: Ma certo. Senti, io volevo adesso fare una dedica molto speciale. E per le persone che mi fanno una grandissima tenerezza. Cioè, le persone.
0: Vediamo un po' quest'altro alieno, pronto?
12: Pronto, qui è la Pantera Nera.
0: La Pantera Nera.
12: Per salutare Renato Milani, Richard Jur, tutto lo staff di Bellingamba di Rete 8.
0: Aspetta, scusami se ti interrompo.
12: Sì.
0: Com'è che mi hai chiamato?
12: Richard Gir, no? Gir. Ça
0: fait comme ça? Non, pas tout à fait, parce que là, Richard Gir, c'est un acteur. C'est un acteur, Richard Gir. Hein. Moi, c'est Richard Chu.
12: C'est Chu,
0: il y a une petite différence. Chu. Oui, c'est ça.
12: Comme Chu de Lausanne.
0: Oui. Écoute, pourquoi tu t'es fait appeler Panthère?
13: Mais comme ça, parce que j'ai pas envie qu'ils sachent exactement qui je suis.
14: Ton prénom et tout. Ouais. Pronto?
15: Ciao.
14: Eccola lì, Alba, come stai?
15: Benissimo.
14: Con furore dalla Germania, come stai? Tutto bene?
15: Sì, tutto bene, ma qui fa molto freddo.
14: Fa molto freddo, però suppongo che non abbiate la neve.
15: No, adesso non più.
14: Ecco, infatti, sto sentendo da altre telefonate che mi giungono dal nord Europa, non c'è neve, però fa un freddo cane.
15: Sì, anche l'uragano ha fatto il suo lavoro, eh.
14: Ah sì, siete stati toccati anche voi da quel Lothar.
15: Ci sono dei boschi, sembra che ci sia passato sopra un carro armato, guarda.
14: Mamma mia.
15: Solo,
14: ciao
16: Richard, come... augurissimi.
14: Grazie anche a te. Allora, come sta iniziando questo terzo millennio? Ti senti anche tu già proiettata nel futuro?
16: Sì, sì, decisamente sì. Proprio l'inizio è stato un inizio coi fiocchi e adesso c'è proprio tutta l'energia per cominciare un bellissimo millennio tutto nuovo.
14: Sentiamo un po' chi è questo alieno che addirittura ci chiama da molto molto lontano, da Bruxelles en Belgique. Monsieur Laurent, bienvenue.
17: Grazie per l'alieno.
14: Rientri anche tu appunto in questa cosa strana che ho creato per questa occasione, perché io da quando sono piccolo ho sempre visto il 2000 come qualcosa che va a che fare solo ed esclusivamente con il futuro. Non so se siete
17: sì,
14: d'accordo
17: con le macchine volanti.
14: E con le macchine volanti, è vero, che purtroppo ancora non ho visto. So dell'esistenza di un prototipo che è stato giustamente creato in Giappone, sai che loro sono molto più avanti di noi, però ancora in Europa non se ne sono viste. A Bruxelles neanche, vero Laurent?
17: No, a Bruxelles je n'en ai pas encore vu non plus. J'ai cherché, depuis que tu en as parlé, j'ai cherché, mais je n'en ai pas vu.
14: Mais tu n'as pas vu. Alors, comment vas-tu, Laurent? Bonne année.
17: Très, très bien.
14: Bonne année déjà.
17: Très, très bien, bonne année également à toi.
14: Ça s'est bien passé, le réveillon, tout ça?
17: Oui, ça s'est très très bien passé, en famille avec.
18: Vive l'Italie avec Richard Chu.
0: La radio devient internationale avec Richard Chu et Vive l'Italie.
19: Sono le 21 e 5 minuti.

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Hsu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Perché con gli anni la nostra voce cambia? La voce subisce molte variazioni nel corso della vita a causa di diversi fattori. Questi includono l'influenza degli ormoni durante la pubertà, che rendono le corde vocali più lunghe negli uomini e più sottili nelle donne. Il ciclo mestruale può anche influenzare la voce delle donne, con migliorie durante l'ovulazione. Con l'età la voce può diventare più rigida e meno flessibile a causa dei cambiamenti della laringe e nel funzionamento muscolare polmonare. Alcuni vizi, come il fumo e l'alcol, possono danneggiare le corde vocali, così come alcune medicine. Anche il tipo di lavoro può influenzare la voce, con professioni che chiedono un tono vocale costantemente alto, come insegnanti o allenatori. Tuttavia, esercizi vocali moderati e una buona idratazione possono aiutare a mantenere la voce in forma e prevenire il suo invecchiamento. Limitare l'abuso di alcol e fumo è altrettanto importante per preservare la salute dalle corde vocali nel tempo.

0: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
1: Oggi ci focalizziamo su un elemento importante e vitale dei nostri mezzi, le batterie. La batteria della moto o dello scooter può finire KO a causa del freddo. Esistono quattro tipi di batterie: classiche, al gel, sigillate e al litio. Le batterie classiche sono le meno delicate, ma offrono meno potenza per la messa in moto e necessitano di controlli ogni 2-3 mesi per evitare che il livello dell'acido scenda troppo. Le batterie al gel sono leggere e compatte, ma delicate e costano tanto. Le batterie sigillate non hanno bisogno di essere controllate, ma sono delicate e difficili da recuperare. Le batterie al litio sono leggere e compatte, ma sensibili al calore e costose. Se la batteria non tiene più la carica, va cambiata, come vi dicevo poco fa. Per evitare che la batteria vada a KO con il freddo, è importante seguire alcune precauzioni, come evitare di lasciare la moto inutilizzata per lungo tempo in condizioni di freddo intenso, mantenere la batteria sempre ben carica utilizzando un mantenitore di carica se necessario, evitare di usare la moto con batteria scarica o a metà carica, evitare di utilizzare il blocco del manubrio o altri dispositivi che possono scaricare la batteria, evitare di utilizzare accessori che consumano molta energia, come ad esempio il riscaldamento o un navigatore, quando la batteria è già scarica o a metà carica. Per mantenere al meglio la batteria della moto si consiglia di seguire questi consigli. Utilizzare un mantenitore di carica per mantenere la batteria carica quando la moto non viene utilizzata per lungo tempo. Evitare di utilizzare la moto con la batteria scarica o a metà carica, in quanto ciò può danneggiare la batteria. Pulire regolarmente la batteria e i suoi terminali con un panno umido per rimuovere la ruggine e altri residui, quali anche residui di acido. Se la moto non viene utilizzata per un lungo periodo, conservare la batteria in un luogo caldo per evitare che si scarichi

saremo in una fase di transizione. Il 1 settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci. Radio Music for People.

Rosa, te amo, fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio

0: Attenzione, comunicato di servizio.
1: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il 1 settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci. Radio Music for People.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Svizzera è assolutamente vietato lavare l'auto o la moto di domenica. Anche in Germania c'era la stessa legge, ma è stata modificata per consentire il lavaggio del proprio veicolo dopo mezzogiorno, forse per non disturbare chi segue le funzioni religiose.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: È il 1970, siamo in Arizona. È una calda giornata di giugno quando su un aereo che svolge voli interni negli Stati Uniti incredibilmente salgono a bordo due pezzi da 90 della musica rock. Robert Plant, voce e frontman del gruppo più in auge in quel momento in America, i Led Zeppelin, prende e si siede al suo posto, ma vicino a lui è già seduto Jim Morrison, voce e frontman dei Doors. Si rivolgono uno sguardo, si riconoscono probabilmente, ma essendo due eccentrici e molto stronzi, nessuno parla. Robert inizia a leggere un libro, mentre Jim pare stia prendendo appunti, forse per una nuova poesia da trasformare in testo per una nuova canzone. Beh, questa situazione durerà per un bel po' durante quel volo, fino a quando Jim Morrison romperà il ghiaccio. A questo punto, rivolgendosi a Plant, quasi non fosse consapevole di chi fosse, chiede: «Tu che fai nella vita?» E a questo punto Robert Plant sta al gioco e risponde: «Boh, niente di che, sono un cantante». Jim Morrison allora incalza: «E che genere di musica fai?» Robert Plant a questo punto risponde: «Boh, niente di che, un rock che deriva dal blues». A questo punto però Plant incalza e dice: «Sai, la mia band si chiama Led Zeppelin, mai sentita?» risponde provocatoriamente Morrison. A che Plant domanda: «Senti un po', ma tu invece cosa fai nella vita?» A questo punto Jim Morrison risponde: «Ma sono un poeta». A questo punto, inconsapevolmente, fornisce però un assist a Plant, il quale, con una risata sarcastica, risponde: «Pensa, lo ero anch'io un tempo. Poi però ho avuto successo».

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Ehi, Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre!
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Sei in viaggio su 2, 3 o 4 ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
14: Radio MFP.
2: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
15: Internet è un mare ricco di opportunità e informazioni, ma nasconde anche dei pericoli.
16: Uno di questi è il cyberbullismo.
15: Una forma di violenza che passa attraverso le tecnologie digitali.
16: Pressioni psicologiche, molestie, aggressioni, ricatti, furti di identità digitale, manipolazioni.
15: Se sei in difficoltà, dillo a qualcuno di cui ti fidi, oppure rivolgiti al 114 Emergenza Infanzia o alla Polizia Postale.
16: Impara a proteggerti. Naviga sicuro. Tutte le informazioni su famiglia.governo.it. Iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Attenzione, comunicato di servizio.
2: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il 1 settembre Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci.
17: Radio Music for People. People, people, people.
13: Italiano per nascita, motociclista per scelta.

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi.
1: Dalla Dakar ai trionfi nel mondiale Supersport 300, fino ad arrivare su strada. Kove non si ferma più. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Moto News. Oggi parliamo della nuovissima Kove 625X, una crossover autentica che promette di fare cose grandiose a un prezzo davvero stracciato. Sotto la carena batte un bicilindrico parallelo da 581 cm cubici, capace di erogare 62 cavalli e mezzo. Il sound dallo scarico è corposo e pieno, e pur con un pizzico di effetto on-off al primo gas, il motore regala una bella lunga oltre gli 8000 giri. La ciclistica è il suo vero punto di forza. Telaio rigido, sospensioni Kayaba completamente regolabili ed escursioni generose per digerire sia l'asfalto che lo sterrato leggero. Con le ruote da 19 e 17 pollici, scende in piega che è un piacere ed è sempre composta e intuitiva. Ma la vera sorpresa è la dotazione di serie. Radar posteriore per gli angoli ciechi con avvisi sugli specchietti, manopole e sella riscaldabili e perfino un praticissimo tasto dedicato off-road per disattivare ABS e controllo di trazione in un solo clic. Il peso si attesta sui 221 kg col serbatoio da 21 litri pieno, ma il baricentro basso la rende facilissima da gestire. E il prezzo? Da capogiro. Listino a 6.690 euro, che scendono a 6.490 euro per la promozione di lancio. Un pacchetto da categoria superiore a meno di 7.000 euro. Per ora è tutto, al prossimo appuntamento!
2: Avete ascoltato!

0: Kind, dietro le storie della musica.
1: Amore disperato è il più grande successo di Nada dai tempi dell'esordio sanremese nel 1969, quando allora minorenne presentò un brano di tutt'altro sapore climatico intitolato Ma che freddo fa. Invece Amore disperato è uno dei massimi tormentoni estivi e segna il rilancio dell'artista livornese nel segno della qualità. Dopo molti anni vissuti nelle retrovie, almeno a livello commerciale, nel brano che porta la firma anche di Gerry Manzoli, marito di Nada e nella formazione dei Camaleonti dai tempi d'oro, è una storia d'amore che viene raccontata con vivace originalità da una grande voce.

0: Lucia Parise.
1: Presente.
0: Stefania Aprile.
2: Presente.
0: Barbara Streisand. Barbara Streisand.
3: Senta, professore.
0: Sì, dica.
3: Come mai ha scritto una canzone con delle strane parole che non dicono niente?
0: Chi?
3: Lei.
0: Beh, vede, ragazza, qual è la telecamera? È questa, sì. Io ho capito che oggi nel mondo non ci capiamo più. Proprio è difficile, cioè non c'è dialogo ormai. È rimasto solo lo sguardo, un po' afflitto. E quindi ho ritenuto opportuno fare una canzone sul tema, cioè sviluppando il tema dell'incomunicabilità. Cioè noi non comunichiamo, siamo incom. Capisci?
3: Grazie.
0: Che era una vecchia cosa, un telegiornale che c'era anche prima. Adesso...
3: Grazie.
0: No, stia in piedi per favore che non ho finito di parlare.
3: Sì.
0: E stavo dicendo che ho voluto sviluppare questo tema dell'incomunicabilità lasciando come riferimento una sola parola, che è appunto Prisencolinensina Inciuso, che vuol dire amore universale. Quindi se voi dovete fare un gesto d'amore verso qualcuno, non c'è rimasto più nessuno, sono solo io, basta che diciate Prisencolinensina Inciuso e tutto vada giù. Adesso voglio vedere se siete appunto preparate su questa cosa.
4: Prisencolinensina Inciuso.

Tre grandi successi, senza alcuna interruzione. Solo su Radio Music for People.

0: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
1: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Cocktail Magazine con Richard Hsu.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Bentornati, questa è Cocktail Magazine. Versatevi qualcosa da bere perché adesso dobbiamo toccare un tasto che definire delicato è poco. Parliamo di una cosa che fa rabbia solo a sentirla, ma che purtroppo sta diventando una vera e propria piaga delle nostre città: la truffa e l'abuso dei parcheggi per disabili. Quante volte avete visto un'auto parcheggiata nelle strisce gialle con il tesserino esposto per poi vedere il conducente scendere e correre via come se nulla fosse? Ecco, l'ultimo video virale di Resta Informato mette i riflettori proprio su questo. Un business parallelo fatto di falsificazioni e furbizie. C'è chi fotocopia il pass di un parente anziano che magari non esce mai di casa, chi usa i tesserini di persone purtroppo decedute e chi addirittura si li fa stampare falsi sul web pur di accaparrarsi il posto comodo vicino al supermercato o in centro città. Ma la vera truffa, e qui scatta il reato penale, è quando questi furbetti del quartierino alterano i documenti ufficiali o ingannano i controlli medici per ottenere un pass che non gli spetta di diritto. Ragazzi, questa non è solo una truffa ai danni del comune o dello Stato, questa è una totale mancanza di rispetto e di civiltà. Quel posto auto non è un privilegio di comodità, è un diritto fondamentale per garantire l'autonomia a chi ne ha davvero bisogno. E la polizia locale e le forze dell'ordine in genere stanno intensificando i controlli con sanzioni pesantissime: il sequestro del tesserino e, nei casi più gravi, la denuncia per truffa, aggravato e falso. Quindi il messaggio di oggi di Cocktail Magazine è chiaro: se vedete qualcosa che non quadra o situazioni palesemente sospette, non giratevi dall'altra parte, segnalate, perché la civiltà di una società si misura da come trattiamo i più fragili. Voltiamo decisamente pagina, alziamo il volume e resettiamo il mood con un gran pezzo musicale.
3: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
4: Buongiorno e ben ritrovati su Moto News. Apriamo subito con un capitolo che sta facendo venire il mal di testa a migliaia di automobilisti e motociclisti italiani, cioè il caos assicurazione. Avete presente quella vecchia moto ferma in garage da anni? O l'auto d'epoca coperta dal telo nel box? Ecco, dimenticate la tranquillità. Secondo le nuove norme europee, l'obbligo di RC auto scatta anche se il veicolo resta chiuso in un terreno privato. Il motivo? Secondo il legislatore, una moto che cade può ferire qualcuno anche da ferma. Insomma, la sicurezza prima di tutto. O almeno così dicono. Ma qui arriva il bello, o meglio, il paradosso. La legge vi obbliga ad assicurarvi, ma contemporaneamente vi permette di sospendere la polizza fino a 10 mesi l'anno. Avete capito bene? Dovete avere un contratto, ma potete congelarlo. È una distinzione sottile che sembra un gioco di parole per salvare capre e cavoli, lasciando però noi cittadini con un dubbio atroce. Ma se la polizza è sospesa e non copre i danni, a cosa serve l'obbligo? E non finisce qui. In Parlamento si discute anche l'arrivo delle polizze mini, quelle con durata inferiore ai 12 mesi. Più flessibilità? Forse. Più confusione? Sicuramente. Tra i calcoli del bonus malus che saltano e premi da ricalcolare, l'unica certezza è che il labirinto burocratico si complica. Il sospetto, però, che corre tra i box e le officine è uno solo: che a guadagnarci alla fine siano sempre e solo le compagnie assicurative. E voi che ne pensate? È una misura di sicurezza o l'ennesima tassa su garage? Fatecelo sapere su info@motoforpeace.it.

0: I cavalli sono nella tua mano destra, non cercarli altrove.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Ci sono brani degli anni Ottanta sparati a tutto volume nelle discoteche, nei locali sul mare e nelle radio private di provincia. Canzoni che tutti hanno ballato almeno una volta. E poi ci sono nomi, quelli che restano in copertina, e quelli che invece rimangono nascosti dietro le quinte, piccoli segreti della musica italiana. Perché in pochi sanno che dietro a uno di quei pezzi dance martellanti, diventati colonna sonora delle notti italiane, c'era la firma elegante e in attesa di una donna che il grande pubblico avrebbe ricordato soprattutto per la televisione. La sua voce ironica, il suo sorriso raffinato, l'intelligenza rapida. Lei era Enrica Bonaccorti, autrice e conduttrice italiana. Eh sì, dietro quel ritmo da dance floor c'era proprio lei. Erano gli anni 70, stavamo scivolando verso gli 80. L'Italia cambiava pelle, le radio libere esplodevano, le discoteche diventavano cattedrali del sabato sera e i sintetizzatori sostituivano lentamente le orchestrazioni classiche. Era il tempo in cui confine tra musica pop, televisione e sperimentazione diventava sottilissimo. E in mezzo a quel vortice creativo si incontrarono personalità diversissime. Da una parte Enrica Bonaccorti, autrice raffinata, donna di spettacolo, capace di passare con naturalezza dal teatro alla televisione, dal cinema alla scrittura. Dall'altra uomini che la musica dance italiana la stavano costruendo davvero come artigiani del suono. Al Festa, musicista e produttore italiano, Francesco Puccioni, al secolo Mike Francis e ancora Claudio Giusti. Nomi fondamentali di una scena musicale che oggi chiameremo cult, ma allora era semplicemente il futuro. Il progetto infatti Metropole, composto da Festa, Puccioni e Giusti, nacque a Roma, produsse questo singolo da sound decisamente americano e spesso considerato uno degli esempi della Italo Disco più raffinata prodotta all'inizio degli anni Ottanta. Immaginate adesso la scena, c'è uno studio di registrazione, c'è del fumo nell'aria, nastri magnetici, tastiere accese, qualcuno prova una linea di basso, qualche altro batte il tempo sul tavolo. E poi arriva lei, Enrica Bonaccorti, che magari il pubblico immagina elegante in televisione davanti alle telecamere, ma che in realtà conosce perfettamente il peso delle parole, il ritmo delle frasi, la musicalità di una battuta. Perché chi scrive davvero sa che ogni parola ha un tempo, un respiro, una cadenza. E allora accade qualcosa di magico. Mondi apparentemente lontani si toccano. La televisione incontra il dance floor. L'autrice incontra i producer. La scrittura incontra il beat. Nasce così questo brano destinato a vivere una vita tutta sua. Una di quelle canzoni che entrano nelle casse delle discoteche e smettono di appartenere ai loro autori. Perché succede anche questo nella musica, a volte una canzone diventa più famosa delle persone che l'hanno creata. E il pubblico non si domanda mai chi l'abbia scritta. Balla e basta, canta, eventualmente. Ricorda un'estate, una notte, un amore. Nessuno però immagina che dietro quel ritornello ci sia la penna di una presentatrice TV come Enrica Bonaccorti. E forse è proprio per questo che c'è un fascino dietro questa storia. La carriera di Enrica è stata immensa, teatro, cinema, televisione, come dicevamo, programmi popolari, interviste, talk show, una presenza riconoscibile e familiare. Eppure il lavoro vero, quello profondo, spesso vive lontano dalle luci, dietro le quinte, nelle stanze dove si scrive, dove si corregge, dove si crea senza applausi. Ed è lì che Enrica Bonaccorti ha lasciato traccia importantissima. La scena musicale italiana di quegli anni era un laboratorio incredibile, c'erano artisti che oggi vengono riscoperti come pionieri, musicisti che mescolavano funk, disco, elettronica e melodia italiana. Mike Francis, per esempio, voce sofisticata, internazionale, capace di creare atmosfere eleganti e malinconiche allo stesso tempo, fu un artista che avrebbe lasciato il segno profondo nella musica italiana. E accanto a lui produttori e compositori, come dicevamo, come Al Festa e Claudio Giusti, perché anche loro vivevano la musica come ricerca continua. Non esistevano allora computer portatili, non esisteva internet e le idee si costruivano insieme in laboratorio, nello stesso spazio, guardandosi negli occhi e facendo alchimie prova dopo prova. Ore e ore in studio, appunto, a cercare il suono giusto, il giro armonico perfetto, la parola che cade esattamente sul tempo. E in quella ricerca collettiva Enrica Bonaccorti portava qualcosa di unico. Scrive il testo di questa canzone, una scrittura colta, ma immediata, elegante ma popolare. Insomma, capace di arrivare a tutti. Ed è incredibile pensare che migliaia di persone abbiano ballato quelle note senza neppure sapere e ignorando completamente chi ci fosse dietro. I produttori restano nomi conosciuti solo dagli appassionati. Ma dietro ogni canzone esiste una costellazione di persone ed è giusto ogni tanto riaccendere quella luce. C'è qualcosa di profondo e poetico in questa vicenda, una donna che il pubblico immagina dentro gli studi televisivi mentre invece contribuisce a scrivere una colonna sonora delle notti italiane degli anni Ottanta. Una firma nascosta, quasi segreta, forse è proprio per questo che è ancora più affascinante, no? Perché ci ricorda una cosa importante, gli artisti non sono mai una cosa sola, possono cambiare linguaggio, attraversare mondi, spostarsi dal teatro alla musica, dalla televisione alla scrittura senza però perdere autenticità.
Anzi, a volte è proprio dietro le quinte che nasce il lavoro più sorprendente. Oggi, nell'epoca dei social e della visibilità continua, siamo abituati a sapere tutto. Chi ha scritto cosa, chi produce, chi compone. Negli anni 70 e 80 invece esisteva ancora il mistero. Le canzoni vivevano da sole, viaggiavano, entravano nelle radio, passavano di mano in mano e il pubblico raramente andava a cercare i crediti. Così poteva accadere che un pezzo dance diventasse famosissimo, senza che quasi nessuno sapesse che tra gli autori c'era appunto una presentatrice TV, come abbiamo detto, e forse lei stessa sorrideva davanti a questa ironia. Insomma, questa storia allora non parla soltanto di una canzone se vai a stringerla fino in fondo. Parla del talento nascosto, delle seconde vite artistiche, di tutto ciò che il pubblico non vede. Parla di quegli artisti capaci di attraversare epoche e linguaggi senza mai smettere di creare. E ci ricorda che dietro ogni successo popolare esiste quasi sempre un mondo sommerso, fatto di intuizioni, collaborazioni, notti in studio, parole appuntate su fogli sparsi e firme che il tempo rischia di cancellare, ma che meritano però di essere raccontate come abbiamo fatto oggi. Quindi, la prossima volta che sentirete un vecchio pezzo dance sparato a volume impossibile, fermatevi un istante, perché dietro a quel ritmo potrebbe nascondersi una storia che non avete neanche immaginato.

0: Behind.
1: Le storie della musica. Tornerà più tardi con Marco Mantovani. Tendenza. Le canzoni che fanno tendenza e che hai ascoltato qua e là.
0: Tendency. The trending songs you've heard here and there.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Radio MFP.
2: Attenzione, comunicato di servizio.
3: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il 1 settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci.
4: Radio Music for People.

0: I capelli sono la prima cosa, poi vengono i denti. Se un uomo ha capelli e denti, ha tutto. James Brown.
1: I'm back.

0: filantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista!
3: Ti serve un terapista!
4: Io sono un complottista.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio!

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

0: my heart.
1: Behind. Dietro le storie della musica. Quando si parla di Asi Jazz, uno dei nomi che emergono subito è quello degli Incognito, una band che dagli anni 80 ad oggi ha trasformato il jazz funk britannico in un linguaggio globale fatto di groove, soul e raffinatezza musicale. Dietro questo progetto c'è una figura centrale, il chitarrista e compositore nonché produttore londinese Jean-Paul Bluey Momnick. Nato a Port Louis, alle Mauritius, e cresciuto a Londra, Bluey porta con sé una miscela culturale che diventerà il cuore del suono degli Incognito. La storia quindi inizia nel 1979, quando Bluey e il suo amico d'infanzia Paul Tubbs Williams fondano gli Incognito. All'inizio il gruppo è influenzato da artisti come Stevie Wonder, Earth, Wind and Fire e dalla scena jazz funk americana. Il primo album arriva nel 1981, si intitola Jazz Funk appunto. È un disco energico, pieno di groove, di fiati, ma il successo commerciale non arriva subito. La band entra così in una fase di pausa mentre Bluey continua a lavorare come musicista e autore per altri artisti.

La vera esplosione degli Incognito arriverà circa 10 anni dopo, nel pieno della scena Asi Jazz londinese. Nel 91 pubblicano infatti Inside Life, l'album che segna la rinascita del progetto, ed è un singolo a portare avanti il progetto e a fargli esplodere in tutto il mondo. Si intitola Always There, una reinterpretazione di un brano jazz funk di Ronnie Lawes, diventato un successo internazionale. La voce è quella della cantante americana Jocelyn Brown e il brano entra nelle classifiche europee, portando gli Incognito nei club e nelle radio di tutto.

anni 90 diventano però il periodo d'oro della band. Album come Tribes Vibes e Scribes consolidano il loro stile. Un mix di jazz, funk, soul, arrangiamenti sofisticati e una rotazione continua di cantanti e musicisti. Da qui nascono brani iconici come Don't You Worry About a Thing, cover del classico di Stevie Wonder. Don't you-

Gli Incognito diventano quindi una vera collettività musicale, più che una semplice band. Nel corso degli anni passeranno decine di cantanti e strumentisti. Tra le voci più amate ci sono quelle di Maisa Leak, Tony Momrell e Joy Malcolm. Il segreto degli Incognito è sempre lo stesso, però: un rigore unico, fatto di jazz e con l'immediatezza del soul e del funk. Bluey ha spesso dichiarato che il suo obiettivo era mantenere viva la tradizione della black music, ma rendendola contemporanea. Album come Positivity, No Time, Like the Future e Tomorrow's New Dreams dimostrano come il gruppo continui ad evolversi anche dopo decenni di carriera.

Oggi gli Incognito sono considerati una delle band più influenti della scena acid jazz e jazz funk. Continuano a pubblicare musica, collaborare con artisti di tutto il mondo e portare i loro grooves sui palchi internazionali. Il progetto è sempre guidato da Bluey, che ha trasformato però gli Incognito in qualcosa di unico, una famiglia musicale in continua evoluzione, capace di attraversare generazioni e stili senza perdere identità. Dal jazz funk degli anni 80 alla scena acid jazz del 1990 fino alla musica soul contemporanea, gli Incognito hanno dimostrato che il groove può essere elegante, sofisticato e allo stesso tempo profondamente popolare. E dopo più di 40 anni di carriera, il loro nome resta perfettamente azzeccato: Incognito, perché dietro ogni loro brano c'è sempre qualcosa da scoprire.

La moto non è solo un pezzo di ferro, anzi, penso che abbia un'anima, perché è una cosa troppo bella per non avere un'anima. La moto è come una bella donna, delle volte è arrabbiata, delle volte ti dà grandi soddisfazioni, ma devi sempre stare attento a non farla arrabbiare. Valentino Rossi.

0: Africans, les meilleurs succès d'Afrique. Africans, i migliori successi d'Africa.
1: Radio Music for People presenta
2: Coming Soon Radio,
3: quotidiano di informazione cinematografica.
4: Ehi, Bugs!
5: Che succede, amico?
4: Parla del film!
5: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
4: E adesso?
5: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
4: Due biglietti e 8 popcorn!
5: Esagerato come sempre!
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Sei in viaggio su 2, 3 o 4 ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
15: Radio MFP.
3: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
16: Tutto inizia con un sogno che cresce, che sfida il freddo, vince la fatica, supera il tempo. Un sogno che prende velocità, che corre, che lascia il segno. Ci sono attimi in cui il mondo si ferma a guardare. Velocità, precisione, forza, coraggio e poi esplode. Questo è il sogno olimpico e paralimpico. Questo è il momento che aspettiamo. Il sogno è qui. Milano Cortina 2026. L'Italia al centro del mondo. Dipartimento per lo sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Attenzione, comunicato di servizio.
3: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il 1 settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci.

come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto For Peace.
3: Se cercate una crossover versatile senza svuotare il portafoglio, oggi abbiamo la risposta perfetta. Parliamo della nuova QJ Motor SRT 600 SX, una media che punta dritta al sodo. A distinguerla è la ruota anteriore da 19 pollici, con cerchi a raggi tangenziali e pneumatici Metzeler Tourance, perfetti per l'asfalto e per qualche bella deviazione su strade bianche. Il cuore è un bicilindrico da 698 cm3, fluido e brillante ai medi regimi, racchiuso in un telaio in acciaio e supportato da sospensioni marzocchi completamente regolabili. La posizione di guida è comoda e rilassata, pensata anche per viaggiare in due grazie all'ottima capacità di carico. Certo, il peso nelle manovre da fermo si fa sentire e lo scarico tende a scaldare un po', ma la dotazione di serie è pazzesca. Display TFT da 7 pollici con connessione smartphone, comandi retroilluminati, manopole e sella riscaldabili, paramani rinforzati, cavalletto centrale e persino pinze freni radiali Brembo. Il prezzo? Un vero e proprio regalo. Soli 5.450 euro, spesso con il tris di valigie compreso nell'offerta. Un'occasione davvero imperdibile per chi vuole macinare chilometri risparmiando. Da Moto News per ora è tutto. Giù la visiera e guidate con prudenza.

Benvenuti a Behind, il format in cui andiamo dietro le quinte delle vite che hanno lasciato un segno nella musica e nella cultura. Oggi vi porto dietro la voce intensa, ruvida, verissima di Tracy Chapman. Tracy nasce il 30 marzo 64 a Cleveland, in Ohio. Cresce in un contesto semplice con una madre che la incoraggia a leggere, a pensare in grande e soprattutto ad ascoltare. È proprio la madre a regalarle la sua prima chitarra. Quando Tracy ha 8 anni è lì che nasce l'idea che la musica possa essere uno strumento non solo di espressione, ma anche di cambiamento. Durante l'adolescenza affronta episodi di discriminazione razziale, difficoltà economiche, due elementi che ritorneranno spesso nei suoi testi, sempre diretti, mai urlati. Tracy impara presto che si può gridare anche senza alzare la voce. Ottiene una borsa di studio e si trasferisce a Boston, dove frequenta la Tufts University, studiando antropologia e africologia. Suona nei locali, per strada, nei campus universitari con la chitarra, con cui ha sempre una presenza scenica apparentemente timida ma magnetica. La sua voce attira l'attenzione di chi passa, finché qualcuno non si ferma davvero. Quel qualcuno è uno studente che rimane folgorato dalla sua musica. Parla di lei al padre, che lavora nell'industria discografica. Di lì nasce un incontro che porta Tracy a firmare con la Elektra Records. È il 1988, l'anno in cui tutto cambia. Il primo album si intitola semplicemente Tracy Chapman, nessun fronzolo, solo un nome. Dietro c'è una canzone incredibile, Fast Car, una delle canzoni più riconoscibili nella storia recente, una storia di sogni semplici, fuga, povertà, speranza, disillusione. Non un inno urlato, ma un racconto sussurrato.

Il disco vende milioni di copie, conquista classifiche in mezzo mondo e porta Tracy Chapman a vincere diversi Grammy Awards, tra cui miglior artista esordiente. In un'epoca dominata da sintetizzatori e produzioni patinate, arriva lei con la sua chitarra acustica, voce nuda, testi sociali. Sembra fuori moda, ma in realtà è fuori tempo. Un momento simbolo della sua carriera è il Mandela Day a Wembley nel 1988. C'è un problema tecnico con la strumentazione di un altro artista e serve qualcuno che salga sul palco a riempire il vuoto. Tracy prende la sua chitarra, si siede e suona. Silenzio. Poi applausi, scroscianti. Milioni di persone davanti alla TV scoprono la sua voce, proprio così come per caso, senza effetti speciali. Negli anni poi pubblicherà altri album importanti, tra cui Crossroads e soprattutto nel 95 New Beginning, che contiene Give Me One Reason, brano blues che diventa uno dei suoi più grandi successi e le fa vincere un altro Grammy.

Dietro alla cantautrice c'è quindi un impegno costante. Tracy Chapman è riservata, schiva, lontana dai riflettori, ma molto presente nelle battaglie sociali. Si schiera per i diritti umani contro il razzismo, contro la violenza sulle donne, per l'educazione e la giustizia sociale. Collabora con organizzazioni come Amnesty International e partecipa a concerti benefici e a campagne globali. La sua forza è questa: non usa la celebrità per costruire un personaggio, usa la musica come spazio civile, non spettacolarizza, non predica, racconta.

Dicevamo, Tracy Chapman non ama il clamore e forse è proprio per questo che il suo segreto ha avuto un fascino particolare. È una voce che non ti afferra per le spalle, ti cammina accanto, ti racconta storie di persone comuni, di sogni reali, di rivoluzioni silenziose. Dietro quella chitarra semplice, quel suo timbro inconfondibile vocale, c'è una verità però che non passa di moda, e cioè la musica può cambiare le cose e questo può farlo anche senza gridare.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
2: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Stellantis, auto elettriche imposte brutalmente dall'alto, effetti negativi sull'ambiente. Carlo Tavares, il CEO di Stellantis, uno dei più grandi gruppi automobilistici al mondo, ha espresso preoccupazioni sulla transizione verso l'auto elettrica. Ha dichiarato che questa transizione imposta dall'alto potrebbe avere conseguenze negative per l'ambiente, l'industria automobilistica e la società. Tavares ha definito il cambiamento completamente deciso dall'alto come un'imposizione brutale. Ha anche avvertito che l'accessibilità delle auto elettriche potrebbe escludere la classe media dalla possibilità di possedere un'auto di proprietà. Queste preoccupazioni vengono espresse in un contesto in cui diversi grandi gruppi automobilistici mondiali stanno sollevando critiche sulla spinta politica verso i veicoli elettrici.
1: Speciale Moto News con Richard Hsu, l'intervista del giorno.
2: Benvenuti, io sono Richard e oggi eccezionalmente siamo all'interno della rubrica Moto News, di solito curata da Marco.

0: veronese, perché tengo personalmente a questa intervista. Infatti oggi mi trovo a Pavia, in via Riviera 61, all'interno di quello che non è un semplice showroom, ma la sede più grande d'Italia dedicata al mondo dell'off-road e del tempo libero su 3 e 4 ruote, Victory Team. Con noi c'è il fondatore Andrea Giannini. Allora Andrea, benvenuto. Ti faccio subito la prima domanda. Guardandosi qui intorno si respira subito aria di motori e fango, ma da dove nasce Victory Team? C'è stato un momento preciso, un viaggio in cui hai detto ok, devo creare il punto di riferimento per l'off-road in Italia?
1: Diciamo che a 20 anni si andava a fare le gare di enduro e lì avevo già la voglia, il desiderio di vincere, di fare fuoristrada. Poi a 30, dopo che avevo vinto le gare di moto d'acqua ed era nato nel 95 il primo quad, nel 97 abbiamo iniziato a fare i primi raduni e nel 98-99 le prime gare, e da lì è nato tutto il mondo Victory Team. Il nome nasceva dalle vittorie vinte in passato, dall'enduro alle moto d'acqua, e poi ho continuato a vincere con i quad ed è nata chiaramente la piattaforma di commercio italiana di tutte le marche, tutti i brand e i modelli customizzati da noi che si chiamano Victory.
0: Siete diventati la sede più grande d'Italia per marchi leggendari come Can-Am, Polaris, CF Moto, Sea-Doo, eccetera. Qual è stata la sfida più grande nel convincere questi colossi internazionali a scommettere forte su Pavia e su di voi?
1: Ma la prima è stata una coincidenza di amicizia per passione di moto d'acqua. Quando sono riuscito a targare il quad avevamo bisogno di una ditta che era già sul mercato, noi eravamo con Volvo, Saab, Subaru, eravamo su Auto Supermarket. Ci è stato chiesto di mettere in copertina Auto Supermarket il quad che era stato omologato in anteprima ed è stato un gioco facile. Loro avevano bisogno di me e io avevo bisogno di lanciare qualcosa di nuovo oltre che le auto. E poi il commercio ha dato tutti i frutti, ha fatto fiorire i risultati, i numeri, prima con Polaris, poi è arrivata Can-Am e poi a seguire tutte le altre. Quindi il mondo gira su 3-4 marchi principali e da lì ogni anno si rinnovano i modelli e si rinnova la voglia di avere sempre il prodotto dell'ultimo momento, dell'ultimo grido, con i cavalli estremi, più potenti, più comfort e mezzi più equipaggiati. Radio Music.

A piedi cammino, in macchina, viaggio, in moto, sogno. Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fa veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di gela, ed arrivasti a varcare la frontiera in un bel giorno di primavera.

Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro le mani stringevi il fucile, dentro la bocca stringevi parole troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

0: Nella Milano di fine anni 70, quando le insegne al neon sembravano promettere il futuro e invece spesso regalavano soltanto notti insonni, un ragazzo con il pianoforte negli occhi e la rabbia nelle mani cercava il suo posto nel mondo. Si chiamava Alberto Fortis, classe 1955, e per anni aveva abitato il dietro le quinte della musica italiana. Autore nell'ombra, penna prestata ad altri, mentre dentro di sé cresceva il desiderio feroce di raccontarsi in prima persona. È così che nacque Milano e Vincenzo nel 1979, non semplicemente una canzone, ma una lettera aperta alla città e ai suoi fantasmi. Milano, madre severa e luminosa, capace di offrire sogni e insieme divorare solitudini. E poi Vincenzo, figura reale e simbolica, uomo dell'industria discografica, probabilmente ispirato al produttore Vincenzo Mocci, ma soprattutto emblema di un sistema che decide chi può parlare e chi deve restare in silenzio. Dentro quel brano c'è tutta la stanchezza di un artista che si sente trattenuto ai margini. Le strade bagnate dalla pioggia, i locali fumosi, le promesse mai mantenute della discografia romana, legata soprattutto alla RCA italiana. E poi c'è il dolore trasformato in musica, grazie anche all'incontro con due giganti della PFM. Franz Di Cioccio e Franco Mussida, che vestirono quelle parole di sonorità pop e progressive, sospese tra malinconia urbana e respiro internazionale. Fortis non canta soltanto una città, canta la sensazione di essere vivi e soli nello stesso istante. E quella rabbia non si fermerà lì, esploderà anche nella provocazione di "A voi romani", un grido amaro contro certi salotti della musica italiana. Ma sarebbe riduttivo fermarsi all'invettiva, perché il vero cuore di Alberto Fortis batte altrove, nella poesia fragile e notturna del Duomo di notte, dove il sogno sembra più vero della realtà, nella drammatica immobilità della sedia di Lillà, metafora struggente di chi attraversa la vita senza trovare risposte, nella delicatezza di "L'amicizia", canzone che ancora oggi sa parlare sottovoce all'anima. Poi arriva il 1980. Il disco è Tra demonio e santità, un titolo che sembra raccontare perfettamente la sua musica, sospesa tra luce e inquietudine, tra dolcezza e ribellione. Gli arrangiamenti della PFM respirano l'eco elegante e visionario di Breakfast in America dei Supertramp, soprattutto della sensibilità melodica di Roger Hodgson. Ma dentro quelle influenze resta qualcosa di profondamente italiano, la fragilità emotiva di chi scrive per salvarsi. E forse è proprio questo il segreto di Alberto Fortis: aver trasformato le sue ferite in paesaggi sonori, canzoni che non chiedono soltanto di essere ascoltate, ma vissute, come certe città di notte che sembrano fredde da lontano finché non ci cammini dentro da solo.
1: Milano, sono tutto tuo, Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sì, buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Behind the Stories of Music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani. Tendenza, le canzoni che fanno tendenza e che hai ascoltato qua e là.
0: Tendency, the trending songs you've heard here and there.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Radio MFP.
2: Attenzione, comunicato di servizio.
3: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il 1 settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci.
4: Radio Music for People.

Guardi il nastro rosso con cui legavi i tuoi capelli, quei campetti sempre pieni, adesso son vuoti parcheggi. O quando il sacrestano invano ti chiese la mano.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Spagna, Portogallo e Svizzera, chi guida indossando occhiali o lenti a contatto deve portarne con sé un paio di riserva. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Ad esempio, è illegale portare una tanica di carburante in auto in Portogallo. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Germania, sempre meglio fare il pieno, perché è punibile con una multa di 70 euro chi dovesse restare a secco sulle autostrade. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, chiunque guidi un veicolo a motore in Francia deve avere con sé un etilometro per l'autotest. Chi non lo tiene a bordo rischia una sanzione di 11 euro, anche se pare che tale norma non sia effettivamente applicata. A voi la scelta se rischiare. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, a Cipro è completamente vietato bere al volante. Ma non solo bevande alcoliche, è vietata anche l'acqua ed è proibito anche mangiare mentre si guida. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Grecia, invece, è vietato fumare al volante. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, se intendete attraversare l'Europa alzando il pollice e sfruttando i passaggi da sconosciuti, evitate la Svizzera, il Liechtenstein e la Russia. In questi paesi l'autostop è illegale. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, attenzione agli altri automobilisti a Malta. Nel paese in mezzo al Mediterraneo non è obbligatorio segnalare con la freccia la propria volontà di cambiare corsia. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Slovenia hanno paura che le normali luci di retromarcia non siano sufficienti per farsi notare, quindi è necessario accendere anche le luci di emergenza, cioè le quattro frecce. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in alcune città spagnole e francesi, le auto devono essere parcheggiate su lati della strada diversi in base al giorno della settimana. Per esempio, nelle strade a senso unico si può parcheggiare sul lato dove ci sono i numeri dispari nei giorni dispari del mese e nel lato dei numeri pari nei giorni pari. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. In Bielorussia, ad esempio, tutto è meno regolamentato. Non ci sono né parchimetri né posti riservati ai disabili. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Ad esempio, lasciare le chiavi all'interno dell'auto con la portiera aperta non è in generale una buona idea.
Può costarvi l'auto stessa nel caso se ne accorga un ladro, ma anche una multa se lo fate in Svizzera. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Svizzera è assolutamente vietato lavare l'auto o la moto di domenica. Anche in Germania c'era la stessa legge, ma è stata modificata per consentire il lavaggio del proprio veicolo dopo mezzogiorno, forse per non disturbare chi segue le funzioni religiose. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, Bulgaria, Bielorussia e Russia tengono alla pulizia dei veicoli che circolano per strada e multano chi non le lava. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, è vietato utilizzare gli auricolari durante la guida in Spagna, non solo per ascoltare la musica, comprensibile, ma anche per telefonare. Si può chiamare solo con il viva voce. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, per proteggere la flora dell'isola, in Islanda è vietato mettere le ruote oltre il limite della strada a meno che non ci sia un'area di parcheggio delimitata.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio!

Immaginate una sera fredda a Los Angeles. È il 1974, gli uffici della Dark Horse Records sono quasi vuoti, illuminati da luci soffuse. George Harrison alza lo sguardo. Davanti a lui c'è una donna che non fa rumore. Non entra con clamore, non chiede attenzione, eppure sembra portare con sé una calma magnetica, come se il mondo, per un istante, avesse deciso di rallentare. Si chiama Olivia Arias, lavora lì come segretaria, ma per George, che sta cercando di sopravvivere alle macerie dei Beatles, alla fine di un matrimonio e al peso di essere un ex Beatles, lei diventa qualcosa di molto diverso. Non è un colpo di fulmine da copertina, è un riconoscimento silenzioso. Due anime che parlano la stessa lingua, meditazione, giardinaggio, spiritualità, silenzio. George non cerca più il palco, cerca pace, e in Olivia la trova. Il loro legame cresce lontano dagli sguardi, fino a diventare una vera e propria fortezza. Friar Park, la maestosa tenuta inglese, che diventa poi il loro rifugio.

Mentre il mondo continua a cercare il Beatle George, Olivia protegge l'uomo. L'uomo che ama piantare alberi, che studia le filosofie orientali, che a volte è malinconico, fragile, complesso. Olivia non è solo sua moglie, è la sua compagna di ricerca spirituale. Insieme costituiscono una vita dove il successo di un disco conta meno della fioritura di una pianta rara nel giardino, dove la fama resta fuori dai cancelli, dove il tempo ha un altro ritmo. Grazie a quella stabilità, George ritrova quindi la gioia di scrivere musica, non per dimostrare qualcosa al passato, ma per esprimere ciò che è diventato. Poi arriverà la notte che cambierà tutto. È il 30 dicembre del 1999. Friar Park dorme. All'improvviso, un uomo armato di coltello si introduce nella casa. Raggiunge la camera da letto, aggredisce George. È il caos. È il terrore puro. George viene ferito gravemente, ma Olivia non fugge. Anzi, in un istinto che nasce dall'amore più profondo, afferra un pesante attizzatoio e si scaglia contro l'intruso. Combatte. Resiste. Protegge. Il suo coraggio feroce impedisce il peggio, salva la vita dell'uomo che ama. Non è solo un gesto eroico, è la manifestazione fisica di un amore senza limiti, di un legame che va ben oltre il matrimonio, oltre la fama, oltre la paura. Negli anni successivi la vita mette alla prova George ancora una volta, arriva la malattia, il cancro. E ancora una volta Olivia è lì, costante, presente. Lo accompagna negli ultimi anni con una grazia silenziosa. Si assicura che i suoi giorni siano immersi nella preghiera, nella musica, nella pace, in quella pace che ha cercato per tutta la vita.

Quando George Harrison lascia il corpo nel 2001, non è solo la stanza che profuma di incenso, c'è musica e c'è la mano di Olivia stretta nella sua. Dopo la sua scomparsa, Olivia non si ritira nell'ombra. Dedica la sua vita a custodire la sua eredità. Archivi, progetti, documentari. Lo fa con un amore che il tempo non consuma. Oggi la storia di George e Olivia Harrison rimane una delle più autentiche del mondo della musica. Non è una favola da celebrità. È il racconto di due persone che si sono trovate nel caos e hanno creato un universo privato fatto di bellezza, devozione e silenzio condiviso. Non erano solo una coppia famosa, erano due pellegrini che camminavano nella stessa direzione e ci hanno lasciato una lezione semplice e potentissima: che l'amore vero, quello che protegge, accompagna e resta, è l'unica cosa che può davvero sfidare l'eternità.

0: Attenzione, comunicato di servizio.
1: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il primo settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci. Radio Music for People.

0: molto presto, su Music for People, tornerà la World Parade.
1: World Parade, la classifica da ascoltare.

non ho più nulla da guardare. Il viaggio è lungo e si ritorna. Ormai è passata qualche ora da mi sono innamorato.

Non ho mai pensato alla musica come fatta da maschi o femmine, da neri o da bianchi. Per me c'era solo buona musica o musica scadente. Bonnie Raitt.

sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio!

Behind, dietro le storie della musica. Oggi facciamo un viaggio radiofonico nel tempo con la storia e qualche curiosità della storica band italiana Timoria, una delle formazioni rock più emblematiche degli anni 90. Quindi mettetevi comodi, accendete la radio dell'anima e partiamo. Tutto ha inizio a Brescia nel 1985, è l'anno in cui il chitarrista Omar Pedrini dà vita insieme al bassista Carlo Alberto Iorca Pellegrini e al tastierista Enrico Ghedi e Francesco Renga alla voce al nucleo della futura band. All'inizio il gruppo ha un nome molto inglese, Precious Time, poi cambierà ancora fino a diventare Timoria nel 1986, parola che viene dal greco e che significa aiuto, ma anche vendetta, rivalsa. Una scelta significativa non solo per un suono rock che rompeva con l'ordinario, ma una dichiarazione di intenti da chi dalla provincia puntava in alto. Il 1988 sarà l'anno della svolta con il 45 giri Signor No. Il gruppo entra in tournée e comincia a farsi notare. Nel 90 arriva anche il primo album, Colori che esplodono. Suoni più maturi, testi ricercati, una miscela di rock duro e melodico allo stesso tempo che sorprende. Nel 1991 partecipano poi anche al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con il brano L'uomo che ride, vincendo il premio della critica. Questa partecipazione segna ufficialmente il loro ingresso nel grande circuito, pur restando però fedeli a un'attitudine rock autentica. Il nome Timoria fu scelto dopo che Omar e Iorca, compagni di banco al liceo, passarono ore a depennare proposte. Rimase Timoria, ricorda Ghedi. L'album Storie per vivere del 92 segnò invece un periodo critico. Produzioni diverse, suono che la band stessa giudicò non all'altezza delle proprie aspettative. In quell'album c'erano Male non farà, scritto da Ligabue per loro. Un incontro fra generazioni di rock italiani. Per il loro album Concept, Viaggio senza vento, cominciarono a cercare un suono che in Italia allora non era scontato. La registrazione avvenne in uno studio a Milano accanto a un ristorante indiano, con degli aneddoti divertenti raccontati proprio dal gruppo, riguardante un cuoco che cantava ai matrimoni e che fu quasi reclutato per suonare con loro. Negli anni a seguire la band cresce, si evolve, non mancano i cambi di formazione e tensioni interne. Nel 1998 il cantante storico Francesco Renga lascia per intraprendere una carriera solista. La band quindi prova a continuare, ma nel 2003 annuncia una pausa che diventerà definitiva, segnando la fine del progetto Timoria come lo si conosceva. I Timoria hanno portato nel rock italiano un gusto internazionale, un suono curato, dei testi che non erano solo slogan. Hanno dimostrato che anche da una città di provincia come Brescia si poteva rompere il muro e arrivare alla scena nazionale con credibilità. Hanno sperimentato concept album, contaminazioni, produzioni che non avevano fretta di suonare su. Il nome Timoria significa vendetta, come abbiamo detto, ma nell'eccezione di rivalsa di emergere. L'album Colori che esplodono fu dedicato a Van Gogh e Kandinsky, un legame tra musica, pittura e psichedelia.

0: Attenzione, comunicato di servizio.
1: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il 1 settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci. Radio Music for People.

0: Alta rotazione. Tre successi senza interruzione.
1: Alta rotazione. Tres golpes sin interrupción.
2: High rotation. Three hits without interruption.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: Un pilota di moto lo puoi riconoscere anche al ristorante, è quello che impugna la forchetta con il pollice e l'indice della mano sinistra, Kenny Roberts.
1: It's astounding, time is fleeting, madness takes its toll, but listen closely.
2: Not for very much longer.
1: I've got to

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine.
0: Un motivo in più per saperne di più.
2: All'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della sua risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito società e cultura. Le società globali diventeranno sempre più connesse, ma anche frammentate. Da un lato, la globalizzazione culturale continuerà, con un crescente scambio di idee e influenze artistiche tra paesi e regioni. Dall'altro, la polarizzazione politica e la disuguaglianza economica potrebbero accentuarsi, creando tensioni sociali. Cambiamenti demografici. L'invecchiamento della popolazione sarà una sfida significativa in molte parti del mondo, come l'Europa e il Giappone, mentre altre regioni, come l'Africa, vedranno una forte crescita demografica.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Ehi, Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs. Acme, al cinema dal 2 settembre.
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2, al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
14: In prossimità degli attraversamenti pedonali, rallenta e fermati. Quando dai la precedenza ai pedoni, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Germania, sempre meglio fare il pieno, perché è punibile con una multa di 70 euro chi dovesse restare a secco sulle autostrade.
1: Behind, dietro le storie della musica.

Michael Bolotin nasce a New Haven, Connecticut nel 1953. Il nostro protagonista inizia il suo percorso musicale con una delle ballate che lo hanno reso celebre, ma con sonorità decisamente più rock. Negli anni 70, infatti, Michael è il frontman di band hard rock come i Black Jack e incide i suoi primi album solisti che strizzano l'occhio a quel genere. Forse pochi lo sanno, ma l'energia e la grinta che metteva in quelle performance erano già un chiaro segno del talento vocale che di lì a poco sarebbe esploso. Il vero punto di svolta arriva negli anni 80. Michael Bolotin decise di abbracciare un sound più melodico, concentrandosi sulle potenti ballate che diventavano il suo marchio di fabbrica. La sua voce roca, passionale e ricca di soul trova la dimensione perfetta in brani che parlano d'amore, di crepacuore e di speranza. Il successo non tarda quindi ad arrivare.

e arriva nel 1987 con il suo primo album The Hunger, che contiene la hit That's What Love Is All About. Ma è con l'album successivo, Soul Provider, del 1989, che Michael Bolton si consacra definitivamente come una star globale. Brani come How Am I Supposed to Live Without You, scritta insieme a Doug James, e When I'm Back on My Feet conquistano quindi le classifiche di tutto il mondo. La sua prima interpretazione, carica di pathos, emoziona milioni di persone e gli vale anche un Grammy Award.

anni 90 sono il decennio d'oro per Michael Bolton. Il suo timbro vocale inconfondibile e la sua capacità di rendere ogni brano una performance sentita lo rendono uno degli artisti più richiesti. Il suo iconico look con i capelli lunghi diventa un'immagine infine distintiva, quasi un simbolo di quell'epoca musicale. Nel 91 l'album Time, Love and Tenderness consolida ulteriormente la sua fama con successi come Love is a Wonderful Thing, una magistrale cover di When a Man Loves a Woman di Percy Sledge che gli frutta un altro Grammy.

La sua versione non è una semplice cover, ma una reinvenzione che infonde nuova vita ad un classico, rendendolo tutto suo. Michael non è però solo un interprete straordinario, ma anche un prolifico cantautore e collaboratore. Ha scritto per esempio canzoni per artisti del calibro di Laura Branigan, Barbara Streisand, Cher, Kenny G, dimostrando una versatilità e un talento che vanno ben oltre la sua voce. Una voce definita da molti black, e dove qualcuno si è spinto a definirlo addirittura la Whitney Houston al maschile, sicuramente un complimento non da poco. Con l'arrivo del nuovo millennium però Michael Bolton ha continuato sì ad esplorare nuove strade musicali, senza mai abbandonare però la sua passione per la melodia e il soul. Ha pubblicato album che spaziano dal pop alle cover di classici, dal pop al rhythm and blues, dimostrando una continua evoluzione artistica. Ha anche partecipato a diverse iniziative benefiche e si è dedicato a progetti televisivi e cinematografici, mostrando una personalità eclettica e sempre pronta a mettersi in gioco. La sua carriera è una testimonianza di longevità e di un talento inossidabile. Michael Bolton, con la sua voce potente e le sue ballate indimenticabili, ha creato una colonna sonora per le vite di molte generazioni, rendendoci chiaro che, a volte, tutto ciò di cui abbiamo bisogno è una canzone che ci parli d'amore.

0: News. Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
1: Pura grinta britannica per la nuova stagione. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Moto News. Oggi parliamo della rinnovata Triumph Tiger Sport 660, la crossover stradale inglese che si aggiorna nel look e mette la freccia sulle prestazioni. Il design si fa più affilato, con un serbatoio maggiorato e linee più aggressive, ma la vera rivoluzione è sotto la carena. Il suo iconico tre cilindri eredita

0: dal motore della Daytona 660 e guadagna ben 14 cavalli, raggiungendo i 95 cavalli dichiarati, con una potenza rilevata alla ruota di ben 92 cavalli a 11.500 giri. Arrivano il corpo farfallato triplo, la nuova modalità di guida sport e la piattaforma inerziale per l'ABS e il controllo di trazione in curva. I rilevamenti del centro prove parlano chiaro. 1-0-100 in soli 3,5 secondi e oltre 205 km orari di velocità massima. Ciclistica confermata con sospensioni Showa, un peso a secco sotto i 200 kg e consumi davvero eccellenti. Oltre 28 km con un litro sull'extraurbano e un'autonomia da vera viaggiatrice che supera i 400 km a velocità di crociera. Da MotoNews e Radio Moto4Peace per ora è tutto. Guidate con prudenza ed evitate i coglioni che guidano con lo smartphone in mano.
1: Avete ascoltato Moto News, notizie in pillole sul mondo delle due ruote a cura di Marco Veronese.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Radio MFP.
2: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica, con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Una proposta di legge in Italia ha sollevato la questione di multare chi usa troppe parole inglesi in determinati contesti come la comunicazione pubblica o i contratti di lavoro per preservare la lingua italiana. Tuttavia, l'uso di parole inglesi nella lingua italiana ha radici antiche. Nel Medioevo alcune parole inglesi entrarono in uso a causa dei rapporti commerciali con l'Inghilterra. Nel Rinascimento termini come alto tradimento e parlamento iniziarono ad apparire in documenti storici italiani. Nel Settecento e nell'Ottocento, con l'egemonia culturale britannica e statunitense, sempre più parole inglesi si diffusero, inclusi termini come leader, meeting, premier, business, check e molti altri in vari settori. Anche il fascismo cercò di combattere l'uso di parole straniere negli anni 30, ma alcune traduzioni furono accettate, mentre altre non ebbero successo. Le insegne con termini stranieri come hotel e garage non furono vietate, ma le attività dovevano pagare tasse più elevate. Negli ultimi decenni l'uso di parole inglesi è aumentato soprattutto nei settori del cinema, della televisione, della pubblicità, del marketing, nelle scienze e nell'informatica. Tuttavia, vietare completamente l'uso di parole straniere potrebbe rivelarsi difficile, poiché molte di queste parole sono ormai parte integrante della lingua italiana e della comunicazione moderna.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Venite, signori della guerra, voi che costruite i cannoni, voi che costruite gli aeroplani di morte, voi che costruite le bombe, voi che vi nascondete dietro i muri, voi che vi nascondete dietro le scrivanie. Voglio solo che sappiate che posso vedere attraverso le vostre maschere. Questo era il testo, una parte del lungo testo della canzone Masters of War, scritta nel 1963 da Bob Dylan. È una famosa canzone di contenuto pacifista, scritta e pubblicata la prima volta l'anno successivo nell'album Free Willing di Bob Dylan. Si tratta di una canzone in cui l'autore condanna i cosiddetti signori della guerra, che si nascondono dietro a scrivanie o nei loro palazzi mentre il sangue dei giovani scorre dai loro corpi e viene sepolto nel fango. Ci sono state altre canzoni contro la guerra, visto che in questi giorni, ahimè, in tutta Europa si respira quest'aria putrida di volontà di fare la guerra. E le canzoni che sono state scritte negli anni sono moltissime, soprattutto spaziano tra i generi e culture diverse, ma alcuni esempi noti includono, per esempio, La guerra di Piero, che fu scritta da Fabrizio De André, Imagine e Give a Peace a Chance di John Lennon, o Blowing in the Wind, appunto, di Bob Dylan. Anche artisti italiani come Francesco De Gregori con Generale e Luigi Tenco con La risposta è caduta nel vento hanno contribuito a allargare la schiera di canzoni pacifiste. Le canzoni belle, le canzoni che parlano di pace, contro la guerra, da Tell Me Where the Flowers Are di Peter Seeger, da Turn Turn Turn a Imagine di John Lennon, da Blowing in the Wind appunto di Bob Dylan, Heal the World di Michael Jackson e Heart Song sono i canti spirituali di pace o messe per la pace. Questa è la volontà di alcuni artisti che invece oggi latitano, mancano da questo aspetto, da questa volontà. E allora riascoltiamo una volta per tutte, sperando che ci sia davvero un messaggio di pace in questa canzone dal titolo Masters of War.
1: I'm your masters of war. Here they build the big guns.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Ad esempio, è illegale portare una tanica di carburante in auto in Portogallo.

0: basta.
1: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
2: Radio

C'è una storia nella musica che sembra uscita da un film, anche se nasce prima del film stesso. Una storia fatta di note, di viaggi tra Italia e Hollywood e di una domanda che ancora oggi qualcuno si pone: come nasce davvero un capolavoro? Allora, torniamo indietro nel tempo. Siamo tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70. In Italia lavora un giovane arrangiatore destinato a diventare celebre. Si chiama Bill Conti. In quegli anni collabora anche con la scena musicale italiana, tra cui Ornella Vanoni, una delle voci più riconoscibili del panorama italiano. Ebbene, un brano in particolare entra in questa storia. Si intitola E così per noi.

canzone intensa, con un finale orchestrale che, secondo molti ascoltatori e studiosi, contiene un'idea musicale destinata a riemergere. Qualche anno dopo, la scena cambia completamente. Siamo a Hollywood, un film a basso budget, quasi una scommessa, con un attore sconosciuto e una produzione racimolata all'ultimo minuto, sta per diventare però un fenomeno mondiale. Il film è Rocky con Sylvester Stallone. E proprio lì, tra gli allenamenti, sulle scale di Filadelfia e la corsa contro il tempo, nasce una delle colonne sonore più iconiche della storia del cinema. Il tema si intitola Going the Distance, firmato sempre da Bill Conti, diventa sinonimo di determinazione, fatica e riscatto.

ma qualcosa attira l'attenzione. Quella progressione armonica, quel crescendo, ricordano a qualcuno un brano già sentito. E infatti, secondo diverse ricostruzioni giornalistiche e musicali, esisterebbe un legame con il lavoro fatto prima in Italia con il brano interpretato da Ornella Vanoni e la colonna sonora del film. Non si parla però di una copia semplice, né di una storia giudiziaria clamorosa, piuttosto di quel confine sottile dove un'idea musicale può trasformarsi, viaggiare, cambiare pelle e diventare altro. E qui arriva la parte interessante: non ci fu una grande causa pubblica tra Ornella Vanoni e Bill Conti, per un motivo semplice ma decisivo: la Vanoni era l'interprete, non l'autrice della musica. E nel mondo delle canzoni i diritti e le responsabilità seguono spesso percorsi diversi da quelli che il pubblico immagina. Secondo alcune ricostruzioni, la questione si sarebbe chiusa lontano dai tribunali, con un riconoscimento informale senza clamore. E così quello che nasce come un brano italiano degli anni 60 diventerà anni dopo il cuore pulsante di una corsa infinita sulle scale del cinema. Forse questo è il destino della musica, vedete? Non è che resta ferma, cambia, attraversa i confini e a volte diventa leggenda senza che nessuno l'abbia davvero previsto.

quando sei partito, è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli, del nostro amore, la rosa che mi ha lisciato, si è ormai seccato. E io tengo un libro che non finisco mai di leggere.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Radio MFP.
2: 창이가 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

Siamo uno strano paese, noi italiani. Siamo capaci di cantare a squarciagola una canzone, di piangere abbracciati sotto un palco, di inciderci sulla pelle parole che ci salvano. E poi dimenticare chi quelle parole le ha create. Dimenticare le notti insonni, il silenzio, il dolore che le ha generate. Oggi voglio raccontarvi una storia di uno di questi uomini, un uomo invisibile, un poeta nascosto tra le pieghe della nostra memoria. Il suo nome è Bruno Lauzi.

Per capire Bruno Lauzi bisogna andare a Genova, tra gli anni 50 e gli anni 60. Odore di salmastro, fumo nei locali, chitarre scordate e sogni enormi.

0: siamo che quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che c'è lì, che in fondo è come noi, selvatica.
1: Lì un gruppo di ragazzi sta cambiando la musica italiana. Fabrizio De André, Luigi Tenco, Gino Paoli, Umberto Bindi. Sono belli, sono tormentati, pieni di rabbia e poesia. E in mezzo a loro c'è lui. Bruno non è il più affascinante, non è il più dannato, non è quello che la gente guarda per primo. È piccolo, stempiato presto, con una faccia normale. Una di quelle facce che incontri in fila alle poste. Ma poi prende la penna e succede qualcosa. Nel 63 scrive Ritornerai. Non è una canzone, è una ferita.

La canzone non urla, non implora, sussurra. E in quel sussurro c'è una verità che fa male. Diventa un successo e lì Bruno Lauzi capisce una cosa fondamentale. Lui non vuole essere prigioniero del dolore. Bruno ama ridere, ama l'ironia, ama il cabaret e ama sorprendere. Scrive canzoni leggere, geniali, apparentemente semplici, canzoni anche per i più piccoli, come La tartaruga o Johnny il bassotto. Ride, fa ridere, e l'Italia lo condanna, perché in Italia se fai ridere non puoi essere un poeta, se sorridi non puoi essere profondo. Questo è il suo primo ergastolo.

poi arrivano gli anni 70, gli anni delle ideologie, degli schieramenti, degli obblighi morali travestiti da arte. Se sei un cantautore ma non sei di sinistra, devi scegliere da che parte stare. Devi urlare, devi militare, devi appartenere. E Bruno? Beh, Bruno dice no. Non vuole etichette. Dice no al pensiero unico e dice no alla musica usata come bandiera. Quindi è un uomo libero, troppo libero, e la libertà si paga. Verrà fischiato, ignorato, escluso. Le radio non passeranno le sue canzoni, la televisione lo dimentica, i salotti buoni lo chiudono fuori. Ma il talento trova sempre una via, come l'acqua che scava tra le rocce. Se non possono ascoltare lui, ascolteranno le sue parole. E queste parole arriveranno attraverso altri. Bruno infatti scrive per una voce che sembra venire dall'anima stessa del dolore. Si chiama Mimì, è una carissima amica. Per lei nascono canzoni importanti come Piccolo Uomo e poi anni dopo Qualcosa di Eterno, Almeno Tu nell'Universo. Fermatevi un attimo, pensate cosa significa scrivere una delle più grandi canzoni d'amore italiane e restare nell'ombra mentre il mondo applaude.

Bruno non prova invidia, è felice, ma l'industria continua a tenerlo fuori dalla porta principale e lui resta dietro, in silenzio, a scrivere, a creare, a resistere. Poi arriva il tempo più difficile. Il corpo inizia a tradirlo. Una mano trema, movimenti che rallentano il suo lavoro. La diagnosi è spietata. Parkinson. Una parola pesante, una condanna lenta. Molti si sarebbero nascosti, avrebbero abbassato le luci, chiesto il silenzio. Ma Bruno Lauzi no. Bruno guarda la malattia in faccia e le ride contro. La chiama signor Parkinson. Ci parla, ci scherza. Va in televisione e dice una cosa di una forza incredibile. Io tremo, dice, è vero, ma pensate a quelli che tremano di paura davanti alla vita. È una lezione di dignità, di coraggio, di umanità. Scrive, racconta, si espone, non si arrende mai. Poi, purtroppo, nel 2006 arriva l'ultimo colpo, un tumore al fegato. Violento, implacabile, silenzioso. E il 24 ottobre in una stanza d'ospedale Bruno Lauzi se ne va. Aveva 69 anni e il giorno dopo quasi niente. Poche parole per ricordarlo. Pochi ricordi, un funerale discreto, troppo discreto, come se il paese avesse già dimenticato. Eppure le sue parole sono ancora qui con noi, le cantiamo, le piangiamo, le viviamo, senza sapere, senza ricordare che Bruno Lauzi è stato questo, un poeta invisibile, uno di quelli che non cercano il centro del palco, ma costruiscono l'anima dello spettacolo, uno che ha scelto di essere libero, pagandone però un prezzo altissimo, uno che ha riso in faccia alla vita anche quando non c'era niente da ridere. Forse oggi non lo riconosceremmo neanche per strada, ma lo riconosciamo dentro. Ogni volta che una sua parola ci colpisce, ogni volta che una sua canzone ci salva, ogni volta che pensi, sai, la gente è strana. E allora oggi non è solo un ricordo. È un piccolo atto di giustizia verso un uomo che non si è fatto incasellare, ma che è rimasto dritto fino alla fine. Grazie Bruno. Sincero.

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

0: È tempo di Motor News. Radio MFP con Marco Veronese.
1: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. In Bielorussia, ad esempio, tutto è meno regolamentato. Non ci sono né parchimetri né posti riservati ai disabili.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più. Closed Space, l'inchiesta di Al Jazeera smaschera la censura di Facebook. Un programma di Al Jazeera ha rivelato il legame tra il governo israeliano e le politiche di censura di Meta, riguardo all'occupazione della Palestina e ai crimini contro il popolo palestinese. Dopo la messa in onda di questo programma, Facebook ha rimosso l'account personale del presentatore, il giornalista palestinese Tamer Al-Misal. Il programma ha evidenziato come Facebook abbia creato due account separati per notizie su Israele e Palestina, uno in arabo e uno in ebraico, e come abbia trattato i contenuti in modo diverso. Facebook avrebbe rimosso rapidamente contenuti sulla Palestina, ma non sulla versione ebraica. L'influenza israeliana su Meta è stata descritta come un esercito di reporter che segnala contenuti da rimuovere. Israele chiede ufficialmente a Meta di censurare contenuti considerati antisemiti e odiosi, incluso il materiale riguardante palestinesi uccisi. Inoltre, Israele influisce sulle regole degli algoritmi di Facebook, determinando quali contenuti vengono visualizzati dagli utenti e diventano virali. Alcuni dipendenti di Meta hanno la cittadinanza israeliana, compresi individui con legami precedenti con l'esercito e il governo israeliani. Questa influenza israeliana si estende anche ad altre grandi aziende tecnologiche, con ex agenti dell'UNIT 8200, un'organizzazione di spionaggio israeliana, che occupano posizioni di influenza in aziende come Google, Microsoft e Amazon.

0: Sì, è vero.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
2: Secondo te siamo maledette?
3: No.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Attenzione, comunicato di servizio.
7: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il 1 settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci.
8: Radio Music for People. People, people, people.
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: La mia gomma non fa una piega.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: È il 1972, in un piccolo studio di Los Angeles, due uomini dalla mente brillante ma dallo sguardo ironico stanno per cambiare per

sempre il modo di intendere il pop americano. Si chiamano Walter Becker e Donald Fagen. Insieme formano gli Steely Dan, un nome curioso preso da un vibratore citato in un romanzo di William Burroughs, Il pasto nudo. Sì, avete sentito bene, l'ironia e la provocazione da subito sono il loro DNA. Fagen e Becker si incontrano alla Bard College di New York nei tardi anni 60. Entrambi amano il jazz, ma vivono in pieno il rock e il caos post-hippie. Scrivono canzoni complesse, ironiche, piene di personaggi ambigui e perdenti, come se Raymond Chandler avesse incontrato Charlie Parker. Dopo aver fatto i turnisti per altri artisti, firmano con la ABC Records e pubblicano Can't Buy a Thrill del 1972. Dentro c'è la Do It Again che stiamo ascoltando in sottofondo, quella con il ritmo ipnotico e la chitarra sitar sintetizzata.

se c'è Reeling in the Ears, un capolavoro di sarcasmo pop e virtuosismo chitarristico. Gli Steely Dan non amano fare però concerti. Becker e Fagan erano perfezionisti ossessivi, in studio potevano passare anche settimane ad ottenere il suono perfetto. Una volta, per registrare una sola battuta di batteria, fecero suonare 42 volte lo stesso passaggio a diversi turnisti e poi montarono il meglio di ognuno. La leggenda dice che il suono della batteria di Asia del 1977 fosse addirittura registrato in più studi, con tre tecnici diversi, e poi incollato tutto come un collage sonoro. Il risultato, una precisione che ancora oggi fa scuola nelle produzioni audio.

Nel frattempo il duo diventa un enigma. Le loro canzoni sono pop, ma anche jazz funk e perfino noir. In Deacon Blues cantano di un perdente che sogna di essere un musicista jazz, un alter ego malinconico e geniale. E in Kid Charmel Mine raccontano la parabola di un produttore di LSD ispirato a Osley Stanley, il vero chimico degli anni psichedelici. Molti dei migliori musicisti americani sono passati sotto le grinfie degli Steely Dan, da Michael McDonald, poi tastierista dei Doobie Brothers e voce dei Doobie Brothers, a Jeff Porcaro, il mitico batterista dei Toto, a Larry Carlton, a Steve Gadd, veri titani dello studio. Ogni canzone degli Steely Dan è un piccolo film sonoro con attori di altissimo livello. Nel 1980 pubblicano Gaucho, l'ultimo album prima di sciogliersi, un disco elegante, intriso di malinconia e perfezione tecnica, ma la storia non finisce lì, perché nel 2000 torneranno insieme con Two Against Nature e vincono addirittura 4 Grammy Awards, tra cui quello come miglior album dell'anno. Una rivincita clamorosa, quasi ironica per i due che non volevano essere delle rockstar. Walter Becker però ci lascerà nel 2017, ma Donald Fagen continuerà a portare in tour il nome degli Steely Dan, e ogni volta che parte un loro brano, dal groove liscio e pieno di dettagli, è come sentire un jazz club che incontra la strada, la perfezione che balla con il disincanto. Gli Steely Dan sono uno dei pochissimi gruppi che piacciono allo stesso modo sia ai musicisti che agli ingegneri del suono. Chi li ama non lo fa solo per le melodie, ma per quella ricerca maniacale di un suono che non invecchia mai. Come disse una volta Donald Fagen, non volevamo essere famosi, volevamo solo che i dischi suonassero bene per sempre. Eppure, gli Steely Dan sono il gruppo che ha fatto della perfezione un'arte e del sarcasmo una melodia. Un viaggio sonoro che continua ogni volta che voi premerete play.

0: È tempo di Motor News su Radio MFP con Marco Veronese.
1: Attenzione al tachimetro quando varcate il confine. Benvenuti ad un nuovo aggiornamento di Moto News. Parliamo di limiti di velocità sulle autostrade europee. In Italia, lo sappiamo, la regola aurea è di 130 km orari in autostrada e 110 sulle superstrade. Una norma identica a quella di paesi a noi vicini come la Francia, la Croazia, l'Austria, la Danimarca e la Grecia. Ma attenzione alle differenze se viaggiate altrove. In Germania resta l'iconica assenza di limiti generali sulle autobahn, anche se la velocità consigliata è di 130 km orari. In Polonia, invece, si può spingere fino a 140. Chi va verso nord o ovest troverà limiti più bassi. Spagna, Belgio e Portogallo si fermano a 120 km orari, mentre in Svizzera il tetto massimo è di soli 120. Maglia nera per i limiti al Regno Unito e ai Paesi Bassi, dove di giorno in autostrada non si possono superare i 100 km orari. Informarsi prima di partire è fondamentale per viaggiare sicuri ed evitare sanzioni salatissime. Da Moto News per ora è tutto. Occhio al contachilometri e agli autovelox.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Radio MFP.
2: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica, con le musiche delle più belle colonne sonore.
3: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
4: Enterprise, nella sua missione diretta
3: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
5: e di nuove civiltà,
6: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.

0: ragazzi.
1: Hi guys, thank you for watching.
2: Grazie per aver visto questo video.
3: Mi raccomando, se vi è piaciuto condividetelo e lasciateci un bel mi piace.
4: If you liked, please like and share.
5: Ciao!

0: Perché in palestra c'è sempre quel tipico cattivo odore? No, non è solo per il sudore. In palestra l'odore sgradevole che spesso si percepisce non è solo causato dal sudore degli atleti, ma anche dalla presenza di sostanze chimiche nell'aria. Gli esercizi fisici intensi effettuati dagli atleti provocano un rilascio di 5 volte più sostanze chimiche dell'ambiente rispetto a chi è inattivo. Queste particelle chimiche possono mescolarsi con il sudore e l'aria circostante, creando odori fastidiosi talvolta addirittura inquinanti. Ad esempio, è stato scoperto che gli aminoacidi presenti nel sudore possono reagire con il cloro rilasciato nell'aria dai disinfettanti utilizzati per pulire le superfici, generando così una combinazione di composti puzzolenti. L'apertura delle finestre e un efficace sistema di ventilazione possono certamente contribuire a mitigare questo problema.
1: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
2: I can't hear it, do you want to hear that song?

0: A metà anni 70, finita la stagione delle lotte per i diritti civili e per le altre istanze libertarie, conclusasi la protesta per la guerra in Vietnam, le rivendicazioni degli afroamericani sembrano stemperarsi. E anche se l'indiscutibile crescita della borghesia nera non è riuscita a eliminare le sacche di povertà che ancora caratterizzano certe periferie cittadine, le idee di rivoluzione si sono parecchio sopite. Gli unici musicisti black a mantenersi saldamente in vetta alle classifiche sono quelli che hanno annacquato il loro sound con sostanziose iniezioni di pop, lasciandosi alle spalle quasi fosse soltanto un flebile ricordo le performance infiammate degli anni precedenti. Le stesse Tina Turner e Diana Ross stanno ormai per lanciarsi verso un pop che profuma di bianco, e Stevie Wonder ha appena sfornato il suo Talking Book, capolavoro di raffinatezza fatto apposta per scalare le chart. In altri termini, sembra che la black music, che tanta fatica ha fatto per suscitare interesse nel pubblico bianco, non solo abbia trovato il pertugio per abbattere le barriere, ma si sia poi talmente radicata nei meandri del business da perdere quel mordente che l'aveva sempre caratterizzata. Tuttavia, nel 1973 a Los Angeles nacque un'etichetta destinata ad essere rivoluzionaria, la 20th Century. A crearla è Barry White, artista che fin da giovanissimo si trova a suo agio nel mondo della musica. White ha la felice intuizione di rendere sinfonico il soul, facendosi accompagnare da grandi orchestre, così che valorizzino al massimo la vena melodica. In tal modo, grazie anche ad arrangiamenti eleganti che ricordano quelli di Burt Bacharach, non viene sminuita la negritudine di Isaac Hayes o di Curtis Mayfield. Questo ardito processo artistico stabilisce la rotta per quello che sta per diventare il fenomeno del momento, la disco music. Una delle prime invenzioni di Barry White è la Love Unlimited Orchestra Ensemble, di 40 elementi, che ha la peculiarità di far prevalere il suono degli archi sugli altri strumenti e che supporta le voci dello stesso Barry e del trio femminile delle Love Unlimited, per cui lui scriverà la celeberrima Love's Theme, che insieme a Rock Your Baby di George McCree e Never Can Say Goodbye di Gloria Gaynor può vantare la primogenitura del genere disco.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, è vietato utilizzare gli auricolari durante la guida in Spagna, non solo per ascoltare la musica, comprensibile, ma anche per telefonare. Si può chiamare solo con il viva voce.

0: Ricordo le tue ultime parole. Aspetto che sboccino le viole. Febbraio è troppo triste, fuori piove. Te la darò di marzo, il giorno 9. Ma l'8 fu quel giorno buio e tetro.
1: Sul viso, accendo, non ci si
0: che il presidente

0: Irina, è la tua giornata fortunata. Sai cos'è un toy boy?
1: Sei in viaggio su 2, 3 o 4 ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

Ci sono storie che sembrano nate per diventare leggenda e storie che attraversano il tempo. Cambiano forma, si caricano di significati nuovi e finiscono per raccontare qualcosa che va oltre i fatti. Questa è una di quelle storie. Siamo a Poggio Renatico, nella pianura ferrarese. È il 22 agosto del 1893. L'Italia è un paese giovane, ma già diviso tra chi possiede qualcosa e chi vive di fatica e salario. Tra il fumo e il rumore delle ferrovie lavora un uomo di 28 anni, si chiama Pietro Rigosi. Fa il fuochista, cioè alimenta il fuoco nella locomotiva, spalando carbone nel ventre ardente della macchina che trascina i treni attraverso la pianura. Ma quel giorno qualcosa accade. Rigosi prende una decisione destinata ad entrare nella memoria popolare. Attende il momento opportuno in cui si impossesserà della locomotiva, la sgancerà dal convoglio e aprirà il vapore al massimo. Il mostro d'acciaio prenderà velocità. Davanti a lui c'è un obiettivo preciso: lanciarsi contro un treno considerato il simbolo del privilegio e della ricchezza. Non è il gesto di un ladro né quello di un uomo in cerca di fama. È un atto che nasce da una rabbia sociale profonda, da un'idea di rivolta contro un mondo percepito come ingiusto. La locomotiva corre. Corre attraverso la campagna emiliana, sbuffando vapore e scintille. Corre come se niente potesse fermarla. Ma la rete ferroviaria è più veloce del suo piano. L'allarme scatta immediatamente, i ferrovieri comprendono il pericolo e viene azionato uno scambio che devia la locomotiva verso un binario morto. Pochi istanti dopo arriva l'impatto. Una esplosione di ferro contorto, legno spezzato e fiamme. Quando il fumo si dirada, contro ogni previsione, Pietro Rigosi è ancora vivo, ma ha perso una gamba, ma non ha perso le sue convinzioni. Processato per quel gesto, non verrà condannato come un criminale comune. Il tribunale sceglierà una strada diversa, lo fa dichiarare folle. Per i giudici soltanto la pazzia può spiegare un atto tanto estremo. Eppure per molti quella spiegazione non basta. Passano gli anni, poi passano decenni. L'Italia cambia volto, attraversa guerre, ricostruzioni e trasformazioni profonde. E quasi 80 anni dopo, uno dei più grandi cantautori italiani si imbatte in quella vicenda. È Francesco Guccini. Guccini non vede i Rigosi soltanto come un uomo che ha tentato un gesto disperato. Vede qualcosa di più. Vede il simbolo di una ribellione, di una sfida impossibile contro l'ingiustizia sociale. Da quella riflessione nasce una canzone destinata ad entrare nella storia della musica italiana, La locomotiva. Una canzone però dove Pietro Rigosi scompare. Non c'è un nome, non c'è un'età, niente dettagli che possano limitarlo ad una sola persona. Ma il protagonista diventa anonimo, quasi universale, non è più soltanto un ferroviere di Poggio Renatico, diventa ogni uomo che ha osato sfidare il proprio destino. Ogni lavoratore che ha sognato un mondo diverso, ogni ribelle che ha tentato l'impossibile. Ed è forse per questo che il brano continua ad emozionare, perché non racconta semplicemente un incidente ferroviario, racconta il coraggio di chi prova a cambiare le cose anche quando sa di avere poche possibilità di riuscirci. Da allora la locomotiva di Guccini è diventato uno dei momenti più attesi dai suoi concerti, una sorta di rito collettivo, un racconto cantato che passa di generazione in generazione. E così ogni volta che quelle note risuonano sembra di rivedere quella locomotiva lanciata nella pianura emiliana, sembra di risentire il respiro di quel vapore e il rumore delle ruote sui binari e l'eco di un sogno ostinato. Un sogno che finì contro un binario morto, sì, ma che proprio per questo non smise mai di correre. Non so.

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Spagna, Portogallo e Svizzera, chi guida indossando occhiali o lenti a contatto deve portarne con sé un paio di riserva.

Benvenuti su Behind, dietro le storie della musica, il vostro viaggio quotidiano nella storia della musica. Oggi parliamo di una delle band più iconiche del rock ispanico, gli Héroes del Silencio. Stile inconfondibile, energia sul palco e un seguito che resiste ancora oggi.

storia degli Héroes del Silenzio comincia nella ruggente scena rock di Saragozza, in Spagna, a metà degli anni Ottanta. La formazione prende vita attorno alla voce intensa e magnetica di Enrique Bunbury, accompagnato dalla chitarra elettrica incisiva di Juan Valdivia, il basso di Joaquín Cardiel e il batterista Pedro Andreu. Il loro primo grande successo arriva nel 1988 con l'album El Mar No Cesa, un disco che conquista rapidamente la scena spagnola. Ma è con Senderos de Traición del 1990 che gli Héroes del Silenzio esplodono davvero, arrivando ai vertici delle classifiche europee e diventando un fenomeno internazionale.

un tour e l'altro, il loro sound continua a evolversi, atmosfere gotiche, chitarre taglienti, testi poetici e inquieti, un mix che li rende unici, accomunandoli in alcune sonorità ai nostri nazionali Litfiba. Nel 1995 pubblicano Avalanche, un lavoro più duro e diretto, considerato da molti il loro capolavoro. Ma come spesso accade nelle leggende rock, il successo porta anche a tensioni interne. Nel 1996 il gruppo decide di fermarsi, un addio improvviso che lascia i fan increduli, anche se il mito non si spegnerà mai. Tra alcune curiosità che li riguardano c'è anche che Enrique Bunduri è un grande appassionato di letteratura esotica e simbolista. Molti dei testi degli Harris nascono proprio da queste letture. La band era talmente popolare in Germania che spesso venivano addirittura scambiati per un gruppo tedesco, soprattutto dopo il successo del loro tour europeo. Nel 2007 si riuniscono per un tour celebrativo che fa registrare il tutto esaurito in pochi giorni, un evento considerato oggi uno dei più grandi ritorni rock in lingua spagnola. Gli Héroes del Silencio restano comunque una delle formazioni più affascinanti della storia del rock iberico. Intensi, profondi, misteriosi, un gruppo che ha lasciato il silenzio

0: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
1: Viaggiare, perché ci piace e perché ci fa bene. Il viaggio ha molti motivi di attrazione e questo il team di Moto for Peace lo sa molto bene, ma la principale motivazione, secondo gli esperti, è la fuga dalla routine quotidiana. Durante la pandemia, la restrizione dei viaggi ha accentuato il desiderio di evadere dalle realtà, causando ansie e frustrazioni in coloro che solitamente utilizzavano il viaggio come mezzo per sfuggire allo stress. Tuttavia, i benefici del viaggio sono numerosi. Secondo gli esperti, aumenta la fiducia in se stessi. Affrontare sfide, interagire con persone diverse e nuovi contesti migliora l'autostima, consentendo di affrontare meglio le sfide quotidiane. Apre la mente alle diversità. Viaggiare espone a culture diverse, abbassa gli stereotipi, rendendo le persone più aperte e tolleranti verso il nuovo o il diverso. Riduce lo stress. Il viaggio offre una pausa dalle responsabilità quotidiane, contribuendo a ridurre lo stress, soprattutto quando si è a contatto con la natura. Aumenta la creatività. Adattarsi a nuovi ambienti, lingue e abitudini durante i viaggi stimola il pensiero laterale e favorisce la creatività, aiutando a trovare soluzioni innovative ai problemi. E poi c'è chi sviluppa le capacità cognitive, perché pianificare itinerari e risolvere problemi durante i viaggi esercita le capacità cognitive e l'organizzazione, competenze che possono essere utili anche nella vita quotidiana. In sintesi, viaggiare non solo offre una fuga dall'ordinario, ma può anche migliorare la fiducia in se stessi, l'apertura mentale, ridurre lo stress, stimolare la creatività e sviluppare le capacità cognitive, rendendo il viaggio un'esperienza preziosa per la crescita personale.

senza indagare se quel rimedio avesse effetti indesiderati. E fu così che da un giorno all'altro Furia Novax non poté più entrare dentro i negozi, in banca alle poste, dal parrucchiere neppure viaggiare. Per uscire da questo paese

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio